senza mamma e senza amore. Sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansietà.